0: devadesátka. Devadesátky non-stop.
1: Senti. Allora, dammi la tua mano.